terra, terra che sa chi. Ieri un vento, vento che asciusciava, ieri un mare che s'agitava. Ieri nuvole triste e mesta, ieri l'aria, l'aria tempesta. Ieri un sole che s'annascondeva, ieri a montagna che scuola si metteva. Ieri a roccia un coppia spalle, ieri una spina a mezzo e cibo. Ieri giove l'ultima martellata, ieri a frusca in una mano sempre aizzata. Ieri ammazzato un coppia canna che ne mulignani, e gli astima raggenti, una scudazzata. Ieri una lancia in due costati, ieri un sangue che non si è mai stagnato. Era mamma che ci agneva in da povera, e a re dall'ordine oliva tagliava la roba. Era Maddalena, da quattro mani Dio per detto nome, i fu liberata e me lo è adoro. I primi covalli cantava, me l'anni ai tre volte, i roppa non passa, ma vennette per quattro soldi. I belli e buoni, risuscitare a morte. Era sorda, cecata, muta, io era zuoco.

sono degnato tra se fama sto miracolo. Io me la lavo in mano perché ho fatto un errore mio. Io ero in da sinagoga, ero un messia. E con una bella angola, arrivo in un merindo deserto. Io vuoi fare tagliare capa, a ballare non so re che coscia aperta.

il mestiere facevo leone. Io ero naga, a dono ricco non ci passavo. Io ero l'acqua, a dovisse cammanavo. Egli non teneva peccato, ma nasce la prima preda. E uno con me nata, che si muoveva i sede. Gli faceva finta di niente, che a cuore lui ci guardava innanzi. In coppa nata roccia, era un egil senza speranza. Gli appressa un regno che non era che sta terra. Vino s'adduceva, ammazzava sempre. Io era faraone, re piramide fini a luna. Io ero un profeta, conoscevo tutte le scritture. Io ero un cavaliere da tavola rotonda. Io con gli elefanti arrivai fino a Capemonte. Io ero barbaro, tanto oro quanto pesavo. Io quando sentivo i tamburi, volta a schiarare il naso.

Bagnewer, amor, sudor e legge. E quello che ha creato i campi concentramento, io volevo muore e non volevo sapere niente. Io era una stella, un goppo pigiama e una coccia rasata. Io, uno di 6 milioni, che non sapevo.

i quartieri. Io ero l'alleato che portava pace facendo un bordello, i trafficavi cannoni e Coca-Cola e bandiere che stelle. Io mi scendai mattina per picciare l'amici, io stevo paese comune, le spie che recchiende con le pellicce. In ci armava guerriti contro il regime dei colonnelli, i carcerati in Africa, anno e anno, siamo tutti fratelli. Dico sciopero la fame, liberai l'India senza un colpo di pistola. Io pastore che marciava che pecore ogni razza, ogni colore. Io Susanna, 16 anni, in Uganda, prigioniere guerra. Io ribello con fucile puntato, che sto bastone, a Ciracchi. I peccerini, peccerini, e facevo fatica con i miei ciucci. Io servo dei poveri, un ave malato in terra calcutta. Io monaca santa, miri e stimma di mezzo in mano.